estremamente semplici. Si tratta di tre tipi di onda e del rumore bianco.

materiali con cui si costruisce la musica elettronica, dico i materiali sonori, sono estremamente semplici.